0: liță, lasă că ține. Che fai polenta boa?
1: Era italiana.
0: Che vai rezar a missa?
1: Era italiana.
0: Che fai economia?
1: Era italiana.
0: Che fai un buon mangiare?